0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
7: Radio 6023.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

dormito di nuovo 3 ore, le borse sugli occhi mi pesano assai. Ma non trovo un granché di rimedi, ste cazzo di note non dormono mai. Mi giro pezzato nel letto, cercandoti almeno in online. Ma è inutile spremersi il petto, se tanto si sente palese che già te ne vai. Sì, si sente che già te ne vai. Si sente che già te ne vai. Sì, si sente che già te ne vai. Si sente che già te ne vai. E allora fanculo, rimango da solo, ma intanto ti penso una cifra. Purtroppo ti penso.

0: Stai ascoltando la Maratona di Aerofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
1: Signore e signori capi di Stato e di Governo, signori presidenti delle istituzioni europee, gentili ospiti, sono molto onorato di accogliervi oggi al Quirinale, a conclusione della solenne cerimonia che in Campidoglio, nello stesso luogo che accolse 60 anni fa i sei paesi fondatori, ha ricordato l'anniversario della firma dei Trattati di Roma. In questi ultimi anni il nostro progetto di libertà e di democrazia è sotto attacco. Ancora una volta il terrorismo nei giorni scorsi ha colpito, a un anno dagli attentati di Bruxelles, una delle capitali d'Europa, Londra. La sconfitta dell'arroganza del terrorismo, che porta i suoi propositi sanguinari alle porte delle nostre istituzioni, richiede impegno per risposte ferme, ancorate alle regole dello Stato di diritto. Poc'anzi, in Campidoglio, avete adottato una dichiarazione impegnativa che disegna il percorso da seguire per ridare slancio alla nostra Unione. Una dichiarazione che ribadisce senza infingimenti come il nostro futuro si identifichi con il nostro essere insieme Europa e si muova nella direzione indicata dagli scenari più ambiziosi tracciati nel recente libro bianco della Commissione e nel segno dei valori più autentici alla base del percorso di integrazione. Sono questi valori di apertura, di solidarietà tra i popoli e le generazioni, di tolleranza e l'affermazione di principi di libertà e di democrazia che consentiranno di far compiere all'Unione quel salto di qualità di cui oggi tutti avvertiamo estremo bisogno.
2: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
3: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
5: Questa è la 27esima puntata live sul network Radio Università Italiana in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
4: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
5: Cosa ho detto?
4: 27esima?
5: Vabbè, siamo un passo sempre avanti.
4: Comunque, parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
5: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella rassegna stampa a fine puntata.
4: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
5: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare visto che Vienna ha annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari, questo sicuramente ha origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi due anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per 1 milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
4: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei, si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
6: Eurofonica. Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrari all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono 4 i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune e che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
7: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
8: Eurofonica.
2: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
3: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
4: E da Parigi torniamo a Siena in diretta con Eurofonica, questa volta eccezionalmente in diretta da Uradio, e continuiamo a parlare di Francia e di elezioni. Infatti la Francia, come ben sappiamo, è uno degli stati fondatori dell'attuale Unione Europea, però ha sempre avuto un atteggiamento europeista che possiamo definire ambivalente, che oscilla costantemente tra indirizzi nazionalisti e sovranazionalisti. Infatti ce ne aveva già parlato qualche settimana fa il nostro Antonio Megalizzi da Trento, ve lo ricordate?
9: Eurofonica.
6: È necessario implementare la tenuta dell'euro, ottimizzare le riforme per la crescita e completare l'unione economica e monetaria dell'Unione Europea. Se non conoscessimo l'autore di questa dichiarazione, penseremmo sicuramente ad un alto burocrate europeo di lingua tedesca, o se volete della nazione egemone nelle sedi istituzionali dell'UE. A chi di voi non viene in mente la Merkel, eletta a furor di popolo, unico grande capro espiatorio della crisi economica, dell'emergenza immigrazione, della dittatura delle banche e, secondo fonti accertate, anche della separazione tra Belén Rodríguez e Stefano Di Martino. Invece no, a parlare era proprio Pierre Moscovici, commissario UE per gli affari economici, udite udite, nato a Parigi. Ma perché tanta attenzione verso tale nome? Innanzitutto perché Moscovici ricopre uno dei più importanti ruoli in Europa, in virtù del fatto che il più grande potere politico delle nostre istituzioni risiede proprio nelle attività economiche. In secondo luogo perché parliamo di un francese ammanicato nella cerchia elitaria degli eurocrati di primo livello, e i francesi, nella loro controversa storia, non si sono mai espressi chiaramente a favore di una vera e propria politica comunitaria. Potremmo meglio dire che si tratta della nazione più sovranista e allo stesso tempo europeista in quanto fondatrice della storia. Ad oggi, in attesa delle politiche previste ad aprile, si fatica a trovare un candidato presidente che in agenda metta al primo posto l'Unione Europea. L'ha sicuramente fatto Marine Le Pen, ma con intenti differenti. La leader del Front National, dopo aver dichiarato apertamente guerra alle istituzioni europee, ha addirittura promesso di uscire dall'euro in caso di elezione. Non va meglio se ci si sposta nel centrodestra, dove François Fillon, reduce dagli scandali che hanno coinvolto la moglie, si è pubblicamente dichiarato amico di Putin, che, come sappiamo, non riscuote un particolare successo a Bruxelles. L'UE non viene nominata per sbaglio neanche a sinistra, dove il candidato Benoît Hamon si è guardato bene dal dare eccessive attenzioni a ciò che accade fuori dalla Francia. Insomma, l'unica speranza per Moscovici si chiama Emmanuel Macron, l'ex ministro dell'economia del governo Hollande, che ha parlato di un'uscita dall'euro come della fine dell'Europa. Così suona strano pensare che fu proprio un francese, Robert Schuman, allora ministro degli esteri, a proporre la creazione della CECA nel 1951, il trattato del carbone e dell'acciaio che fece da precursore ad una comunità economica europea che sarebbe diventata quella che oggi chiamiamo UE. Ancora più ironico è pensare che i primi esempi di unione comunitaria e doganale in Europa risalgono ai tempi di Carlo Magno e di Napoleone, entrambi quindi di matrice francese. La Francia però ha sempre sofferto dell'eterna contraddizione tra la sua natura ultrasovranista e la sua vocazione comunitaria. La sintesi perfetta si può trovare nell'ubicazione del secondo Parlamento europeo a Strasburgo. Diversi parlamentari hanno più volte sottolineato l'eccessivo attaccamento dei francesi verso un'istituzione che costa 180 milioni di euro all'anno e che nel concreto ricalca gli stessi poteri del Parlamento di Bruxelles. Niente da fare, Strasburgo rappresenta un costoso luogo di pace al confine tra Francia e Germania, dove le due guerre mondiali ebbero inizio e dove le divisioni europee furono sedate con l'avvio dei primi trattati. La spinta poco comunitaria francese comunque non si ferma al Parlamento. Il Consiglio europeo è stato più volte bypassato dagli interessi extraeuropei dell'Eliseo. Parigi è consapevole di disporre di un eccellente esercito, per questo tentenna ogni volta che si parla di unione di difesa, oltre a godere del lasciapassare dell'UE per le intromissioni nelle guerre civili che coinvolgono le ex colonie africane. Per questo forse la Francia necessita di sapere che più degli altri adesso si trova ad un bivio e che probabilmente le sue intenzioni di cedere o acquisire sovranità potrebbero cambiare per sempre la storia dell'Europa. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento. Eurofonica.
9: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
17: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
18: 14ª puntata della seconda stagione di Eurofonica, il format che, come avete capito oramai da oramai quasi due stagioni, vi tiene aggiornati su quello che di più importante avviene in Europa e dintorni. Ma oggi, ultima puntata del 2016, è anche una puntata speciale, come avrete avuto modo forse di intuire dalla sigla speciale che abbiamo realizzato. Perché? Perché questa volta saremo in diretta dagli studi di Samba Radio a Trento, a Sambapoli, accanto a me il grandissimo regista nonché speaker Nicola Pifferi e davanti a me la divina Caterina Moser.
19: Una puntata ricchissima, Rossella. Parleremo di tantissime cose, dalla sfida alla presidenza del Parlamento europeo, una sfida lanciata dalle dimissioni di Martin Schulz e che sembra diventare una sfida veramente all'italiana. E poi la decisione sempre del Parlamento europeo di dotarsi di un autoregolamento per cercare di, diciamo, smorzare i toni dei parlamentari, quindi un certo codice di condotta interna. E poi la crisi delle socialdemocrazie europee e la diffusione dei nazionalismi. E poi, inevitabile, parliamo anche di cronaca, degli attacchi terroristici che ci sono stati in Turchia e in Grecia e in Germania, scusate.
20: Hai accennato prima le dimissioni di Martin Schulz. Noi la settimana scorsa eravamo al Parlamento europeo e abbiamo visto il suo ultimo discorso appunto al Parlamento, ci ha detto addirittura Auf Wiedersehen, e quindi ora andiamo a sentirci una clip del suo discorso.
19: Signore e signori, gentili colleghi, questa è la mia ultima plenaria come presidente del Parlamento europeo e rappresenta quindi un momento emozionante della mia vita. 5 anni fa, dopo le elezioni, ho detto chiaramente che il mio obiettivo sarebbe stato di rendere il Parlamento più ascoltato e con più capacità di influenzare le decisioni. 5 anni dopo posso dire che insieme abbiamo raggiunto questo obiettivo, portando il Parlamento a un livello mai visto. Lo abbiamo trasformato in uno spazio di democrazia europea. Qui, in questa aula, si sono tenuti i più importanti dibattiti e sono state prese le decisioni che hanno reso la vita delle persone migliore e più sicura. Alle ultime elezioni europee, il nuovo sistema ha permesso ai cittadini di scegliere il proprio presidente della Commissione europea, rendendo l'Unione più democratica e rafforzando la democrazia internazionale. Oggi però questa democrazia è in pericolo. Ovunque nel nostro continente gli ultranazionalisti stanno riprendendo potere, incitando le persone all'odio per il prossimo e all'abbandono del modello liberale, sociale ed ecologico su cui si fonda la società europea. Non sono mai stato un presidente accondiscendente, ho però comunque provato a combattere per la causa europea, in modo che i cittadini possano superare le barriere e possano tutti assieme contribuire a una pace mondiale. Al mio successore e a tutti noi auguro la miglior fortuna, forza e confidenza per cambiare il nostro mondo in meglio. Non dobbiamo mai smettere di lottare per rendere questa Europa un posto migliore, un esempio per gli altri, un posto che dia speranza a chi l'ha persa.
18: Beh, estremamente toccanti le parole di Martin Schulz, che appunto ha abbandonato il proprio ruolo di presidente del Parlamento europeo e adesso si apre ovviamente una sfida molto importante. Ne parleremo nel corso di questa puntata. Ma questa puntata vuole anche fare una sorta di carrellata, vuole proprio parlare di quelli che sono gli eventi che più hanno caratterizzato questo 2016. E se c'è una parola che può riassumere appunto bene quello che ha attraversato l'Europa in questo 2016 è proprio purtroppo la parola crisi. Crisi non solo per quanto riguarda i rapporti verso l'interno, quindi crisi delle istituzioni europee nei confronti di sfiducia dei cittadini europei verso appunto gli atti e le amministrazioni, ma anche verso l'esterno. E mi riferisco appunto al contesto internazionale che è stato messo duramente alla prova.
20: Ma anche e soprattutto a partire dalla crisi dei migranti, quando da marzo 2016 è entrato in vigore l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia, gli arrivi in Grecia sono stati bloccati e con la chiusura della rotta balcanica gli sbarchi si sono concentrati in Italia, dove hanno già superato quelli del 2015. Secondo i dati UNHCR, tra il 1 gennaio e il 30 novembre del 2016 di quest'anno sono sbarcati in Europa 350.000 persone, di cui la metà in Italia e l'altra metà in Grecia. 4.699 i morti nel tentativo di attraversare il Mediterraneo nel 2016. Sembrano soltanto numeri, ma purtroppo sono persone.
18: E invece no, perché si parla di crisi anche da un punto di vista democratico. Parliamo infatti di spinte centrifughe. Chi non si ricorda i risultati piuttosto deludenti delle recenti elezioni o referendum in paesi come Italia, Ungheria, Paesi Bassi, ma Regno Unito? Chi si ricorda per esempio l'esito ovviamente del 23 giugno 2016 che ha sancito la volontà del Regno Unito di uscire dall'Unione Europea? Insomma, si prospettano anche però per il futuro delle altri avvenimenti come le elezioni potenzialmente controverse e si guarda tutti ovviamente verso la Francia e la Germania.
19: E ci sono poi stati queste crisi legate particolarmente alla crisi della democrazia legati agli attentati terroristici, che non sono legati solo alla democrazia e alle spinte centrifughe, ma anche all'accordo di Schengen. Schengen che è rimasto veramente in crisi negli ultimi anni con la sospensione della libera circolazione e la ripresa dei controlli alle frontiere in alcuni stati come Germania, Austria, Svezia, Danimarca e Norvegia. Insomma, bisogna veramente capire quale sarà il futuro, guardando anche alla situazione, come dicevi tu Rossella, della Gran Bretagna e del Regno Unito, che adesso come adesso sta costruendo in Francia il muro di Calais.
20: Ma non solo crisi all'interno insomma dell'Unione, anche coi paesi fuori, insomma la crisi con l'America con il fallimento dell'accordo TTIP e la crisi con la Russia. Il vertice presieduto al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, che è avvenuto la settimana scorsa, il Presidente ha cercato di far pressione sulla Russia prolungando le sanzioni a causa della drammatica situazione ad Aleppo Est, chiedendo appunto l'apertura di un corridoio umanitario. Ma è arrivata già la risposta del sindaco di Aleppo Est, Brita Haji Hassan, che ha dichiarato: abbiamo bisogno di qualcosa di più delle parole per salvare i civili ad Aleppo.
18: E come se non bastasse, si parla di crisi anche per quanto riguarda la Grecia. Ovviamente ne parleremo nel corso della puntata anche più approfonditamente, però il primo ministro Tsipras ha incontrato a cancelliera tedesca giovedì scorso a Berlino per difendere la decisione del governo di Atene di aiutare coloro che nel paese poi hanno sofferto di più a causa della crisi economica. Infatti, non so se ve lo ricordate, ma il Parlamento europeo aveva approvato il bonus forfettario per il mese di dicembre destinato alle fasce più basse di reddito, quelle pensionistiche più basse, il cui costo stimato di questa manovra avrebbe un impatto di 617 milioni di euro. Ma ovviamente vi potete immaginare che tipo di reazione questa manovra possa aver suscitato Stato all'interno dell'Unione Europea.
20: E ancora la crisi delle istituzioni. Appunto, il Parlamento Europeo eleggerà il suo nuovo presidente il 17 gennaio, dopo che appunto Martin Schulz ha deciso di abbandonare la presidenza, intraprendendo la carriera politica in Germania. E appunto il 17 gennaio a scrutinio segreto sarà scelto il presidente, ma per vincere sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti.
19: Non è però solo un anno da descrivere come anno di crisi, perché sono stanti anche i successi, tra cui per esempio i successi scientifici. L'Unione Europea ha infatti festeggiato un successo industriale, quello di Galileo, il GPS europeo, che finalmente è entrato in funzione. Poi altri successi come l'accordo con il Canada, l'accordo del CETA e poi, perché no, parliamo anche di ecologia e di sostenibilità, perché appunto abbiamo avuto la COP21-22 con la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni di CO2. Parliamo anche però di successi nel campo del sociale, perché il sostegno dei diritti umani, come sempre, è stato portato molto avanti, soprattutto per esempio dal Parlamento Europeo. Vi ricordate la settimana scorsa, potete ritrovarci come sempre in podcast, abbiamo parlato del premio Sakharov che è stato appunto consegnato a Strasburgo. Passaggi di consegne, diciamo che è una parola che però può descrivere il dicembre e il gennaio che sta per arrivare alle nostre porte. Nelle prossime settimane, infatti, per esempio, la Slovacchia passerà il testimone a Malta, che assumerà la guida dell'Unione Europea per la prima metà del 2017. E come dicevi tu, cara Caterina, il 17 gennaio ci saranno le elezioni del nuovo presidente del Parlamento Europeo.
18: E proprio di questo e di una sfida che si profila essere per lo più prettamente italiana ci parlerà Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio nel prossimo Focus.
12: Joyeux Noël.
14: E bene lì.
15: Eurofonica.
2: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
12: Eurofonica.
3: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
16: C'è Maretta al Parlamento Europeo, così titolava il Post qualche settimana fa, e la metafora marina rende bene l'idea della situazione del PE. Lo scorso 24 novembre Martin Schulz ha annunciato che non si ricandiderà dopo la scadenza del suo mandato. Il presidente dell'Europarlamento da regolamento dura la metà della legislatura, quindi 2 anni e mezzo su 5. Sembrerebbe un annuncio naturale. Schulz viene da 2 mandati consecutivi, un unicum nella storia dell'istituzione. Perché allora tanto allarme? Dalle elezioni per il Parlamento Europeo del 2014 non è scaturita una maggioranza schiacciante. I 2 gruppi parlamentari più rappresentati sono stati il PPE ed il PSE, con un lievissimo vantaggio per il primo. La mancanza di una maggioranza significativa ha portato ad un accordo istituzionale tra i 2 gruppi, una grande coalizione, la stessa che ha permesso fino ad oggi al Parlamento di esercitare serenamente le sue funzioni. Garante e simbolo di questa alleanza tra gruppi centristi ma ideologicamente distanti è stato proprio il nostro presidente uscente Schulz. Ecco perché ora, con la sua dipartita istituzionale, le cose potrebbero complicarsi. I candidati per la presidenza del Parlamento Europeo hanno una cosa in comune: sono tutti italiani. Per i 2 gruppi parlamentari più influenti correranno la presidenza Gianni Pittella, già presidente del gruppo dei socialisti europei, e Antonio Tajani, candidato dei popolari. Altri 2 italiani nelle fila di gruppi minoritari, come il GUE, Sinistra Unitaria Europea, con la candidata Eleonora Forenza, e l'EFDD, Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, che ha scelto il pentastellato Pier Nicola Pedicini. È chiaro comunque che la vera battaglia sarà tra Pittella e Tajani, il primo considerato dai progressisti il naturale successore di Schulz, perché è l'attuale capogruppo dei socialisti democratici al Parlamento. La candidatura di Tajani è rafforzata dall'accordo sancito a inizio mandato dai 2 grandi partiti europei, un presidente socialista nella prima parte della legislatura, un popolare nella seconda, mentre quella di Pittella è stata scelta per contrastare il rischio di un'Europa a senso unico. Con un presidente popolare all'Europarlamento, tutte le più alte cariche dell'Unione Europea avrebbero la stessa bandiera, quella del Partito Popolare Europeo. Anche il presidente della Commissione Juncker e quello del Consiglio Tusk provengono infatti dallo stesso gruppo. Il groviglio delle alleanze in UE potrebbe portare alla caduta degli altri 2 popolari, ma Juncker è insostituibile almeno fino alla sua scadenza, nel 2019. Meno sicura invece la poltrona di Donald Tusk. La presidenza del Consiglio europeo scadrà tra pochi mesi, a maggio del 2017. L'ipotesi di un successore socialista avrebbe portato Pittella a rinunciare alla sua corsa, come lui stesso aveva promesso di fare. Lo scorso 15 dicembre, però, il Consiglio si è riunito blindando la posizione di Tusk, che quasi sicuramente sarà riconfermato. Pittella spera, ma Tajani rivendica la maggioranza minima al Parlamento europeo che i cittadini hanno dato al PPE nel 2014. Finora la grande coalizione tra PPE e PSE ha permesso un'uniformità di voto e di posizioni costante. Tajani ha dichiarato di voler essere il suo garante, come lo è stato Schulz, presidente del consenso e non dello scontro. Pittella, invece, punta ad una maggiore polarizzazione delle forze politiche nell'emiciclo. Questo segnerebbe la fine della grande coalizione. Un cambiamento pericoloso o necessario? Tornano alla mente le parole del politologo francese Yves Menis, che alla vigilia delle elezioni del 2014 profeticamente ammoniva: le grandi coalizioni sono un rischio per l'Europa perché porteranno a compromessi al ribasso che non faranno altro che aumentare quel malcontento di cui si fanno portatori i partiti euroscettici. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
21: Eurofonica.
18: E sentiamo anche cosa ci ha detto David Carretta, corrispondente per Bruxelles da Radio Radicale, a proposito proprio di questa sfida tutta italiana per la presidenza europea.
22: Eurofonica. Gianni Pittella contro Antonio Tajani, socialisti e democratici contro Partito Popolare Europeo. È una sfida però tutta italiana, quella che si annuncia il 17 di gennaio per la presidenza del Parlamento Europeo, per succedere a Martin Schulz, che ha governato l'aula di Strasburgo per 5 anni. L'esito è incerto, i numeri dicono che Pittella e Tajani saranno testa a testa, ma potrebbero esserci delle sorprese, come Guy Verhofstadt, il leader belga del gruppo dell'Alleanza dei Democratici e Liberali, che potrebbe sfruttare le divisioni interne ai due principali gruppi politici del Parlamento europeo per affermarsi come prossimo presidente. Verhofstadt non ha ancora annunciato la sua candidatura, lo farà solo se avrà una possibilità di rompere in qualche modo questa corsa a due tra Pittella e Tajani. Una cosa è certa, però, la grande coalizione che ha permesso all'Assemblea di Strasburgo e Bruxelles di essere governata e di sostenere anche la commissione di Jean-Claude Juncker a partire da gennaio potrebbe scomparire. Questo è quanto ha annunciato Gianni Pittella. Qual è la conseguenza politica? Jean-Claude Juncker e il suo esecutivo saranno molto più fragili. L'Europa sarà più difficile da governare per i prossimi 2 anni e mezzo.
14: Eurofonica!
6: Ed ecco Mani in pasta del Caffè dei Treni Persi, numero uno in tutto il mondo. La stiamo ascoltando in alta rotazione, praticamente anche BBC Radio 1 la sta annunciando in questo periodo. Dicevamo sì, scusate, mi sono arrivato un po'
20: tardi. Ma noi siamo su Eurofonica, Antonio ci teneva così tanto a lanciare questa canzone che abbiamo dovuto lasciarglielo fare.
6: Caffè dei Treni Persi, ragazzi, scusatemi, io ho tutti i loro album, tra l'altro, anzi volevo salutarli uno per uno.
20: Li salutiamo e intanto noi continuiamo a parlare del Parlamento Europeo, perché era il settembre 2015 quando Bonanno, proprio durante il discorso di Juncker, in uno dei momenti più drammatici della storia dell'Europa, indossa una maschera di Angela Merkel e inizia a fare una sceneggiata nel bel mezzo della plenaria.
19: Non si è trattato però di un semplice caso isolato, per questo il Parlamento ha deciso di dotarsi di un codice di condotta per i membri appunto del Parlamento Europeo, un codice di condotta che deve essere rafforzato, che includa divieti espliciti, per esempio vietando l'uso di un linguaggio e di un comportamento razzista e diffamatorio. Approfondiamo la questione nel prossimo servizio realizzato da Giuliana Ricozzi, Euradio, Siena.
23: Wszystkiego najlepszego i wesołych świąt.
11: Eurofonica.
2: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
21: Eurofonica.
3: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
24: Risse, insulti razzisti, carta igienica sventolata, saluti nazisti, trombette e parolacce. Non stiamo parlando di quello che accade nei peggiori bar di Caracas, ma dei comportamenti decisamente poco onorevoli tenuti da alcuni eurodeputati all'interno del Parlamento Europeo. Episodi intollerabili e lesivi dell'immagine dell'Unione Europea, nei confronti dei quali, nell'immediato futuro, verrà adottata una maggiore severità. A partire dal prossimo 16 gennaio, infatti, tutte le forme di condotta non rispettose della dignità del prossimo verranno pesantemente sanzionate. Durante l'ultima plenaria è stata votata a stragrande maggioranza una revisione delle regole di funzionamento dell'Europarlamento. Tolleranza zero verso chi approfitterà della visibilità dell'aula per farsi portavoce di messaggi xenofobi e diffamatori. Chi non rispetterà questa nuova regola verrà sospeso dai lavori del Parlamento fino a 30 giorni e non potrà rappresentare l'Unione Europea in delegazioni e missioni. E non finisce qui. Nel caso di episodi molto gravi, il Presidente potrà addirittura sollevare dal suo incarico l'eurodeputato in questione e di conseguenza rimuovere dai documenti audiovisivi tutte le frasi dal contenuto poco appropriato. Insomma, una vera e propria damnatio memoriae. Provvedimenti necessari soprattutto alla luce dei numerosi casi avvenuti negli ultimi anni. Qualche esempio? Lo scorso marzo, durante la discussione dell'accordo tra Unione Europea e Turchia, il presidente Schulz ha espulso dall'aula il deputato di Alba Dorata, Lefterios Sinadinos, per aver rivolto insulti razzisti contro i turchi, definiti barbari, sporchi e randaggi. Non c'è dato meno pesante il polacco Korwin Mikke, balzato l'anno scorso ai disonori della cronaca per aver fatto il saluto nazista in aula, ma già tristemente noto per aver adoperato, durante un discorso tenuto a Strasburgo nel 2014, il termine dispregiativo nigga per indicare le persone di colore. Il codice di condotta, entrato in vigore già nel 2012 ed oggi reso ancora più stringente, invita i parlamentari al reciproco rispetto durante le sedute e obbliga anche ad una maggiore trasparenza per quanto riguarda le attività dei membri del Parlamento. I deputati hanno infatti l'obbligo di dichiarare pubblicamente e online ogni attività svolta nei 3 anni precedenti, compreso l'ammontare dei loro guadagni. Inoltre, per contrastare i conflitti di interesse, nessun parlamentare in carica può avere un lavoro remunerato come lobbista, né accettare regali o benefici che superino il valore di 150 euro. Misure che nel complesso hanno l'obiettivo di rendere il Parlamento europeo un luogo in cui trasparenza e decoro possano regnare sovrani. Bando dunque ai comportamenti poco ortodossi. D'ora in poi si spera che gli onorevoli siano tali non solo di nome, ma anche di fatto. D'altronde, come dicono i francesi, noblesse oblige. Giuliana Ricozzi, di Radio Siena, per Eurofonica.
14: Eurofonica.
0: Eurofonica.
1: Eurofonica.
5: Eurofonica.
7: Eurofonica.
15: Eurofonica.

0: con Lili d'Agosto su Eurofonica, il format che vi vuole parlare di Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarvelo ogni puntata. E non solo nel 2016, ma anche nel 2017. Siamo live sul circuito delle radio Raduni per parlare di attualità. E più precisamente adesso ci concentreremo su una questione che ha colpito profondamente l'immaginario collettivo e anche personalmente l'Europa, il cuore dell'Europa. Parliamo proprio degli attentati di matrice terroristica che si sono susseguiti in Europa tra il 2015 e il 2016. Era proprio il 7 gennaio 2015 quando due terroristi hanno attaccato la sede del giornale satirico Charlie Hebdo, un gesto che ha indignato tutto il mondo. Dopo due giorni un altro terrorista prende in ostaggio una decina di persone in un supermercato kosher a Vincennes e insomma la situazione è degenerata, è andata avanti su questa scia.
1: E a distanza di solo di un mese, nel febbraio 2015, la sparatoria in un caffè di Copenaghen con un morto e tre feriti ad un convegno sulla libertà di espressione organizzato dall'artista Lars Vilks, autore di numerose caricature del profeta Maometto nel 2007. E poi come dimenticare gli attacchi di novembre 2015, 130 le vittime dei tre attacchi coordinati a Parigi e dintorni. Tre kamikaze che si fanno esplodere vicino allo stadio, sulle strade e nella sala concerti Bataclan, insomma, dove le persone vanno per divertirsi. E poi il 22 marzo 2016 una raffica di attentati compiuti a Bruxelles e rivendicati dall'IS, due all'aeroporto Zaventem e una alla stazione della metro di Malbec.
2: Era poi il 14 luglio del 2016 quando a Nizza un pesante camion ha per ben 2 chilometri falciato la folla sul lungomare della Promenade des Anglais a Nizza. E appunto da ultimo ci ricorda un pochino, meglio quello che è successo negli ultimi giorni, ci ha ricordato un pochino ciò che era successo a Nizza, l'attacco in Germania. Un tir di proprietà di una ditta polacca ha ucciso 12 persone, ferendone anche molte di più, al mercatino del quartiere di Charlottenburg a Berlino. Tir che è passato proprio da qui, dal Trentino e dal Brennero, per raggiungere la Germania.
0: Ma adesso, a parlare ancora di più ed approfondire la questione, noi abbiamo chiamato un esperto in materia, direttamente dalla Walter Tobagi di Milano, il nostro corrispondente Andrea Fioravanti. Benvenuto Andrea.
3: Ciao, grazie.
0: Allora, un poliziotto uccide ad Ankara l'ambasciatore russo mentre un tir travolge 12 persone a Berlino. Non si tratta di scene dei film d'azione, ma di omicidi non collegati tra loro che però in questi giorni fanno tremare ancora di più l'Europa.
1: Partiamo subito da Berlino.
3: Sì, come avete anticipato prima, lunedì sera un tir ha travolto la folla che si era riunita per visitare, magari comprare qualcosa ai mercatini di Natale di Breitscheidplatz, la zona ovest di Berlino. Come avete ricordato, 12 morti e 48 feriti. L'ISIS ha rivendicato l'attentato poche ore fa e la notizia più importante per noi italiani è che è dispersa una nostra connazionale, Fabrizia Di Lorenzo, 31enne di Sulmona, che lavorava nella capitale tedesca per un'azienda di trasporti. I dati che abbiamo ora è che il suo cellulare è stato trovato tra le bancarelle subito dopo l'attentato e Fabrizia ieri non si è presentata al lavoro, quindi molto probabilmente potrebbe essere una delle 12 vittime di ieri, perché i suoi genitori, che ora sono volati a Berlino, non sono finora riusciti a contattarla. Quindi non possiamo dire nulla per ora perché non abbiamo la certezza, perché la Farnesina non ha ancora confermato.
1: Quello che era certo però è che erano due uomini alla guida, giusto?
3: Beh, due uomini, ma non proprio tutti e due alla guida, perché uno dei due era già morto prima che il tir travolgesse i mercatini di Natale. Si tratta di Lukasz Urban, polacco di 37 anni, finora nessun precedente penale, e secondo gli inquirenti il suo camion sarebbe partito da Cinisello Balsamo, che è una zona nord di Milano, ed è arrivato a Berlino lunedì pomeriggio, e in quel momento Lukasz sarebbe stato aggredito e ucciso dall'attentatore dopo aver opposto resistenza. Quindi si può dire che è morto prima della collisione con assoluta certezza. All'inizio la polizia aveva arrestato un pakistano che si trova lì al momento dell'incidente, però lo ha rilasciato subito dopo, qualche ora di confusione possiamo dire, e poi la polizia ha chiarito le idee ed è partita la caccia all'uomo in Germania. E la polizia tedesca sta cercando Anis A, tunisino, in passato osservato speciale delle autorità, sembra ironico dirlo ora, per i suoi legami con l'estremista islamico Abu Bala, che è un imam che predica per l'aiuto allo Stato islamico. Sotto il sedile del guidatore la polizia ha trovato un duldung, che non è un oggetto sessuale per provocare il piacere, ma è il nome di un documento che permette agli immigrati a cui è stato negato il permesso di soggiorno di girare per il paese in attesa di un giudizio definitivo. Quindi a momenti ci potrebbe essere un blitz a Kleve, Nord Reno, e nel Nord Reno-Vestfalia, una regione che un Land tedesco che i nostri ascoltatori hanno imparato a conoscere, perché è proprio quella dove si candiderà Martin Schulz alle prossime elezioni politiche. Lì, a Kleve, a pochi passi dal confine olandese, c'è un centro profughi che fino a dicembre ha ospitato Alice prima che il tunisino facesse perdere le sue tracce.
1: Quindi Andrea, il luogo scelto non è forse casuale?
3: No, c'è un punto di contatto tra tutti gli attentati che avete citato prima, cioè l'importanza del luogo. Perdonatemi per l'accento, visto che la puntata di oggi è proprio a Trento, però il Kurfürstendamm è uno dei viali di Berlino più ricchi della città, è una delle zone più importanti. E il mercatino si trova proprio sotto la Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, cioè la chiesa simbolo della Seconda Guerra Mondiale, perché è stata bombardata dagli alleati, perché i suoi resti sono ancora rimasti. E quindi l'attentato è simile a quello del 16 luglio che è avvenuto a Nizza, dove, come avete ricordato prima, un tir ha travolto la folla e c'era sempre un tunisino alla guida. E sempre in quel momento è stato rivendicato dall'ISIS. La differenza è che in Francia è stato per un rituale laico, 2 giorni dopo l'anniversario della presa di Bastiglia, mentre in Germania mancavano, e anzi mancano, pochi giorni a Natale. Quindi festa laica e festa religiosa.
1: Tra l'altro questa zona è proprio gemellata con Trento, comunque complimenti Andrea per la pronuncia perché mi sembra corretta. Ma perché l'ISIS ha attaccato proprio la Germania?
3: Alcuni analisti si sono lanciati in qualche speculazione, hanno parlato di una vera e propria azione di guerra dell'ISIS. Da poche settimane le forze armate tedesche in Iraq hanno iniziato il loro turno di addestramento dell'esercito iracheno, lo stesso che ogni giorno combatte contro l'avanzata dell'ISIS, perché ricordiamo non combatte solo in Siria, ma anche in una gran parte dell'Iraq. Quindi lo Stato islamico avrebbe risposto con questo attacco come in una normale guerra tra stati. È un'ipotesi suggestiva, ma siamo ancora nel campo delle supposizioni, quindi non vogliamo sbilanciarci di più.
1: Se Berlino piange, però Ankara non ride.
3: Sì, l'altro evento importante è stato ieri quando l'ambasciatore russo in Turchia, Andrei Karlov, è stato ucciso da un giovane poliziotto turco di 22 anni, Mert Altintas. L'ambasciatore stava inaugurando una mostra fotografica nella capitale turca quando proprio alle sue spalle Altintas ha iniziato a sparare. Noi moriamo ad Aleppo, tu muori qui. Queste sono state le sue parole prima di essere ucciso dalla polizia. Altintas aveva superato i controlli mostrando il tesserino da poliziotto agli agenti della sicurezza, che ovviamente non si sono neanche posti il problema che potesse essere una minaccia. È ovvio che questo omicidio rischia di rovinare i rapporti tra Turchia e Russia, che dopo alcuni screzi diplomatici, non so se vi ricordate l'episodio dell'abbattimento dell'aereo russo in territorio turco, dopo quel momento avevano stretto una forte alleanza, per forza o per amore, Erdogan, non avendo più l'appoggio dell'Europa per una serie di motivi anche legata ai migranti, ha stretto una forte alleanza con Putin per combattere Assad in Siria. E quindi il presidente turco Recep Erdogan ha chiamato il suo omologo in Russia a Mosca e entrambi hanno condannato l'attacco terroristico, e visto che ieri si sono incontrati i due ministri degli esteri, possiamo dire che hanno rinsaldato l'alleanza costruita a fatica in questi mesi.
0: E noi ringraziamo Andrea Fioravanti da Milano per il contributo che ci ha voluto regalare. E proprio a proposito di questi rapporti particolarmente controversi tra Unione Europea e Russia, ma anche tra Russia ovviamente e Turchia, abbiamo il contributo audio di Dara Sharova, segretario internazionale della Young Guard of the United Russia Command, a proposito.
4: The horrible situation about our ambassador in Ankara is proof that Russia is attacking ISIS in Syria. And of course, if somebody thought that it's going to bring a better relation between Russia and Turkey governments, they're wrong. We will cooperate strongly with Iran, Syria, and Turkey government to fight ISIS. Yesterday in Moscow, the ministers of foreign affairs of Russia, Turkey, and Iran and Syria met to end the Syria crisis and agreed to reinforce cooperation, including stop supporting anybody, Jabhat al-Nusra or Hezbollah. And I hope that European Union will see how important to bring all countries from Middle East to this dialogue to keep stability and believe we are on the right side of history. And if Europe wants to join us in this war against terrorism, always welcome.
5: Eurofonica! periodo che stiamo vivendo non è di certo un buon periodo per la sinistra europea. La crisi economica che ha investito l'Europa rischia di aggiungere un'altra illustre vittima al suo bollettino di guerra. Dopo il welfare e la classe media, adesso cade l'intera sinistra socialdemocratica. Una visione apocalittica troppo dura? Non proprio se si analizzano i dati dei principali paesi europei. In Francia, dove i socialisti governano, Hollande fa i conti con un gradimento elettorale ai minimi storici, tanto da costringerlo a rinunciare alle primarie del suo partito in vista delle presidenziali del 2017. Il presidente francese paga a caro prezzo i gravi errori in materia di sicurezza e i tanti attentati di cui la Francia è stata vittima. Ma gli elettori socialisti non perdonano né a lui né all'ex premier Valls, oggi sostituito da Cazeneuve, l'aver approvato la legge sul lavoro, il Jobs Act francese, che ha scatenato una vera e propria guerra civile nelle settimane a ridosso della sua discussione e approvazione in Parlamento. In Germania, invece, la SPD, Partito Socialdemocratico Tedesco, si è ormai rassegnata al ruolo di gregario della Merkel. I socialisti tedeschi, da anni, sono la stampella delle larghe intese che permettono alla cancelliera di governare e attuare il suo programma. Una strategia politica che vede anche fermi oppositori all'interno dell'SPD stesso, che ormai dai tempi di Schröder non riveste più un ruolo centrale nella politica di Berlino. In Spagna, i socialisti del PSOE sono nel caos più completo. Dopo due tornate elettorali in meno di un anno, a Madrid, da circa un mese, si è finalmente insediato un governo. Il primo ministro è il conservatore Rajoy, leader dei popolari, che avrà vita molto dura data l'astensione dei socialisti. Rajoy infatti non può contare su una maggioranza in Parlamento, ma il segretario dei socialisti Sanchez gli ha negato l'appoggio e per questo è stato costretto alle dimissioni dalla maggioranza del suo partito, favorevole invece ad un'alleanza di governo con la destra, mentre l'elettorato socialista spinge per un avvicinamento alla nuova sinistra di Podemos. Poi c'è la Gran Bretagna, fresca di Brexit. Nel regno di Sua Maestà, terra natia di industrializzazione e classe operaia, la sinistra rischia l'estinzione. Tutta colpa del segretario Jeremy Corbyn, secondo molti analisti. Corbyn si considera un socialista del XXI secolo, è un no global, un sostenitore dello statalismo e un grande avversario delle disuguaglianze. Tuttavia i britannici non sembra apprezzino molto le sue idee, data la batosta elettorale e le recenti amministrative, dove a salvare la faccia dei laburisti britannici ci ha pensato l'elezione a sindaco di Londra di Sadiq Khan. Infine c'è l'Italia, dove il PD di Matteo Renzi esce sconfitto al referendum costituzionale del 4 dicembre, ma rimane saldamente al governo, grazie alla maggioranza parlamentare, per merito suo, e anche delle larghe intese con il nuovo centrodestra, del neo ministro degli esteri Angelino Alfano. Esistono molti punti in comune tra i vari omologhi dei paesi europei analizzati fino adesso, e uno di questi è sicuramente il netto calo dei consensi ormai costante a favore delle forze cosiddette antisistema, populiste. L'altro grande punto che accomuna i destini politici dei socialdemocratici europei è la forte crisi identitaria della sinistra, che dovrebbero rappresentare e di cui hanno raccolto l'eredità. Se Dio è morto, certamente Marx non se la passa molto bene. Dagli anni 20, decennio in cui apparvero e mossero i primi passi le socialdemocrazie, il mondo è cambiato profondamente. Ciò che sicuramente emerge è che a un certo punto la sinistra non è stata più in grado di capire le trasformazioni dell'economia. Adagiandosi sulle grandi vittorie del passato, ha smesso di preoccuparsi delle disuguaglianze, della precarizzazione del lavoro, dello strapotere della finanza. In alcuni paesi è la stampella della destra, in altri ha governato identificandosi troppo spesso nell'elite più che nella gente che per anni ha difeso. È stata incapace di raccogliere l'urlo di quel ceto medio che da sempre è stato il suo bacino elettorale insieme alla manovalanza delle fabbriche e che oggi fugge verso il Movimento 5 Stelle, il Front National o Podemos. Il Parlamento Europeo di Bruxelles è forse il teatro più grande di questa crisi identitaria. Il Partito Socialista Europeo è gregario del Partito Popolare Europeo e l'austerity continua a essere la dottrina maggioritaria europea. Il grande paradosso è servito. Da progressista, la socialdemocrazia è diventata baluardo del conservatorismo di uno status quo. Da grande esempio di modernità si è trovata a inseguire la destra, che nel frattempo governa e fa le riforme. Rimane una sinistra sempre più schiacciata dagli antisistema, in particolare le destre estreme, che invece scendono in piazza e parlano ai deboli, esclusi e perdenti della globalizzazione. Quelli sedotti e abbandonati da una sinistra che ha perso la memoria. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
6: Ed erano i Desiderata con Black Friday. E ho anche leccato il microfono, scusami, vai, Kate. No, siamo senz'altro cose più interessanti.
1: No, ormai tu sei il nostro speciale musicologo.
6: Sì, esatto.
1: Ma noi siamo sempre su Eurofonica, su tutta l'area del circuito Raduni, e continuiamo con la nostra press review.
0: Esatto, e per partire direi di iniziare proprio da un qualcosa che abbiamo annunciato a inizio puntata, ovvero della crisi in Grecia. Come avete avuto modo di sentire, appunto, Bruxelles ha annunciato di voler sospendere la concessione delle tranche di nuovi fondi. Perché? Perché il governo greco non avrebbe agito in linea con gli impegni presi precedentemente con Bruxelles. Cosa è finito nel mirino? Bene, quelli che sono stati definiti come regali di Natale di Tsipras a isole e soprattutto a pensioni minime. La borsa di Atene ha reagito alla notizia di questa sospensione, di questo blocco della terza tranche di aiuti con un ribasso del 3%. E Tsipras non si trova adesso solo a dover gestire una situazione sicuramente molto delicata da un punto di vista interno, ma anche a livello internazionale, perché deve fare i conti con le elezioni politiche che si svolgeranno a breve l'anno prossimo in Germania e in Olanda, i due paesi che i cui elettorati vedono con maggiore ostilità il terzo prestito che è stato accordato alla Grecia, del valore, lo ricordiamo, di 86 miliardi di euro.
2: E il problema, lo sappiamo, è sempre lo stesso. Atene ha concordato con l'ex Troica di rispettare per un certo numero di anni il tetto di un avanzo primario del 3,5%, in cambio però del taglio al suo debito pubblico. Gli accordi dell'Unione prevedono di rimettere mano all'esposizione ellenica dal 2018 in poi. A complicare le cose, però, un paper dei vertici del Fondo Monetario Internazionale che dice: l'obiettivo del 3,5% è assolutamente insostenibile, ma ad accettarlo è stato Tsipras, e visto che si è impegnato, a questo punto deve approvare nuove misure di austerità sul settore pubblico e pensioni, aree dove finora, appunto per scelta politica, si è sempre fatto troppo poco. Questo è appunto quello che dice il Fondo Monetario Internazionale. Syriza però non può permettersi di firmare nuove misure d'austerità, pena la fine del capitale politico che le è rimasto, mentre l'Europa è pronta a sospendere gli aiuti se il Fondo Monetario si sfilerà dal salvataggio ellenico.
1: Ma a peggiorare i rapporti tra la Grecia, insomma, e l'Unione, le ultime dichiarazioni di Tsipras, che ha detto: la nostra situazione sta migliorando, il 2016 si chiuderà con un avanzo primario superiore alle attese. E quello a cui accennava prima Rossella, cioè i suoi regali di Natale, insomma i soldi in più, saranno destinati a garantire una tredicesima alle pensioni sotto gli 850 euro e a congelare l'aumento dell'IVA sulle isole dell'Egeo, dove stanno sbarcando i rifugiati. Il premier inoltre ha promesso l'assunzione di 5.000 tra medici e infermieri, il primo passo per puntellare un sistema sanitario dove l'austerità ha ridotto il 35% i trasferimenti statali dal 2009.

0: Siamo tornati su Eurofonica, chiudiamo in bellezza Marco Parente con Acceso Natale, qui allo Zecchino d'Oro. No, stavo scherzando, Eurofonica. E dobbiamo parlare di social, vero Kate?
1: Parliamo di social, perché non solo noi siamo molto social e potete trovare raduni, Eurofonica su Facebook, Twitter e Instagram, eccetera. Insomma, dato che io sono la donna social ormai, il Parlamento Europeo è ovunque sui social, perché passa da Facebook a Twitter, passando per LinkedIn e addirittura Snapchat. È attivo su tutti i più popolari social network per comunicare al meglio con i suoi cittadini. Ad esempio, non so se voi conoscete News Hub, ma è un servizio di informazioni in tempo reale che aggrega in una sola piattaforma tutti i contenuti pubblicati sul web riguardo al Parlamento e ai parlamentari. Quindi voi potete cercare il Parlamento e avere tutte le news. Ma ancora, lo potete trovare su Reddit, dove condividere le vostre informazioni e le fonti per appunto portare le tue notizie al Parlamento.
0: Che però è più americano Reddit, lo usano tanto negli Stati Uniti, in Europa ancora non ha preso molto piede.
2: E ti dirò, cara Caterina, che non solo sono su tutti questi spazi in cui si può raccontare le notizie e raccontare quello che succede all'interno del Parlamento Europeo, sono presenti anche su Spotify, forse con la playlist migliore di Martin Schulz, no?
3: Ciao, Wissim, Radio Eurofonica, nuova volume, si sempre e tig, svetkus. Eurofonica!
0: No, ma state scherzando? Cioè, Finardi questo? La radio? E che è successo? Che è successo? Avete sbagliato?
4: No,
0: qualcuno ha schiacciato random in un iTunes a caso?
4: È successo che siamo arrivati in chiusura di questa fantastica puntata. Abbiamo deciso di dedicarci un po' un regalo, no?
1: E in chiusura anche di quest'anno.
0: Potevamo pensarlo anche a settembre, insomma, questa cosa.
4: In apertura, effettivamente non ci abbiamo pensato.
0: E anche durante, però vabbè.
4: No, non è vero. Allora, siamo arrivati oramai in chiusura di questa 14ª puntata della seconda stagione. Noi ritorniamo ovviamente il prossimo anno, dopo la pausa invernale, la pausa natalizia. Ebbene, il 12 gennaio, ovviamente sempre alle ore 6, live sul network Raduni.
2: Avete sentito, per augurarvi buon Natale, abbiamo contattato tutti i nostri amici delle redazioni appunto di Eurofonica e dei nostri colleghi in giro per il mondo, in giro per l'Europa, per farvi gli auguri in diverse lingue. Avete sentito i canti in tedesco, avete sentito, l'ultimo era in lettone.
1: E però noi non potevamo chiudere in maniera migliore se non ascoltandoci le new skill, le opportunità di lavoro e di stage all'estero. Ce le racconta questa volta Lorenzo Pelucca da Perugia Radiofonica.
2: Buon Natale!
5: EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
6: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: Della solenne cerimonia che in Campidoglio, nello stesso luogo che accolse 60 anni fa i sei paesi fondatori, ha ricordato l'anniversario della firma dei Trattati di Roma. In questi ultimi anni il nostro progetto di libertà e di democrazia è sotto attacco. Ancora una volta il terrorismo nei giorni scorsi ha colpito, a un anno dagli attentati di Bruxelles, una delle capitali d'Europa, Londra. La sconfitta dell'arroganza del terrorismo, che porta i suoi propositi sanguinari alle porte delle nostre istituzioni, richiede impegno per risposte ferme, ancorate alle regole dello Stato di diritto. Poc'anzi, in Campidoglio, avete adottato una dichiarazione impegnativa che disegna il percorso da seguire per ridare slancio alla nostra Unione. Una dichiarazione che ribadisce senza infingimenti come il nostro futuro si identifichi con il nostro essere insieme Europa e si muova nella direzione indicata dagli scenari più ambiziosi tracciati nel recente libro bianco della Commissione e nel segno dei valori più autentici alla base del percorso di integrazione. Sono questi valori di apertura,

0: Ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
1: Questa è la 27esima puntata live sul network Radio Università Italiana, in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
0: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
1: Cosa ho detto?
0: 27esima?
1: Vabbè, siamo un passo sempre avanti. Siamo
0: parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettervi comodi, perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
1: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella segna stampa a fine puntata.
0: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale, e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
1: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare, visto che viene annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta, avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici, è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari. Questo sicuramente ha origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi due anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per un milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
0: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia, solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei, si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
2: Eurofonica. Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrari all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono quattro i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune, che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavorando insieme nell'ambito del Consiglio europeo e tra le istituzioni, faremo sì che il programma di oggi sia attuato e divenga così la realtà di domani. Noi leader, il Consiglio e poi il resto delle istituzioni europee. Una trafila che aveva la responsabilità di cambiare tutto, ma che in realtà continua a non cambiare niente. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Quindi un momento particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono due ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una santa rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
0: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

parlare di quello che hai detto, di quello che hai dentro. Proteggimi da te, che non sai mai cosa fare. Non dici niente, poi te ne vai.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Ciao, io sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Andrea, cantante degli Undead, un gruppo punk rock di Milano, che ci presenta il loro singolo I See These Bombs dal loro ultimo album For The Underdog. Ci vuoi dire di cosa parla e come mai avete scelto di affrontare questo tema?
1: Ciao Vale, ciao a tutti i vostri ascoltatori, per noi è un grande piacere essere qui per poter parlare della nostra musica perché è qualcosa che facciamo assolutamente col cuore. I See These Bombs è stato il primo singolo che noi abbiamo scelto per l'album dello scorso anno For The Underdogs perché trattava un tema per noi importante, ovvero quello che succede sui social network quando si parla di zone di guerra. Ovvero, molto spesso sui social network può capitare di avere una mezza idea di quello che sta succedendo in alcune aree di conflitto, ma purtroppo, vista quella che è la fisicità dello strumento del social network, che sia Instagram, Facebook o qualsivoglia, passa con un'estrema rapidità, quindi non si ha modo di riflettere realmente su quello che sta succedendo in quelle zone molto molto difficili di alcune parti del mondo. Noi ci siamo concentrati su quello che era il conflitto in Siria, quindi la primavera araba, e ci siamo legati a quello che è il tema di difesa dei diritti umani proprio di Amnesty International, perché ovviamente in quelle zone ciò che sta succedendo alle fasce più deboli della popolazione è un qualcosa che dovrebbe portarci a riflettere almeno per 2 minuti e 40. Questo è il perché noi si è deciso di realizzare un video, postarlo su Facebook e realizzare una canzone che ti costringa, nel vero senso della parola, a interessarti all'argomento per almeno 2 minuti e 40, ovvero che non sia semplicemente un post che viene swipato per poi passare a qualcosa di decisamente più leggero.
0: E For The Underdogs è uscito lo scorso marzo, ma cosa significa il termine underdog?
1: È il leitmotiv di tutto quello che è il disco, nel senso che l'underdog è tendenzialmente colui che viene dato per sconfitto nella vita, ma questo può succedere a tantissimi livelli differenti. Se nasci ad esempio in una zona di guerra avrai dei deficit in più, dovrai affrontare delle sfide molto più grandi rispetto a chi nasce in territori più tranquilli dal punto di vista umanitario. Nella stessa maniera, ovviamente con le dovute proporzioni, se tu hai un qualche tipo di estro artistico che non incontra il favore della tua scuola, dei tuoi genitori, della tua compagnia di amici, eccetera eccetera, sei comunque un underdog, nel senso che dovrai faticare molto di più per arrivare ad ottenere un risultato decente di quella che potrebbe essere la tua soddisfazione personale. L'underdog in termini sportivi è il cosiddetto candidato che viene dato per sconfitto, non è il favorito, ecco, è l'altro. Noi abbiamo scritto questo disco di 14 tracce dedicato agli altri, a quelli che tendenzialmente non vengono dati per favoriti, ma che comunque alla fine della loro sfida, del loro conflitto, del loro periodo di difficoltà e riescono comunque a primeggiare.
0: Il vostro ultimo album è un disco punk che propone forti tematiche sociali e difesa dei diritti umani, ma attraverso le vostre canzoni che cosa volete trasmettere a chi vi ascolta e se pensi che il vostro messaggio venga recepito?
1: Beh, allora, cantare in inglese in Italia non è mai un metodo facile per farsi capire, purtroppo però la nostra band si è abituata a questa formula e quindi tendenzialmente la cosa alla quale noi cerchiamo ogni volta che facciamo una pubblicazione è dare molta importanza ai testi, motivo per il quale invitiamo la gente ad acquistare il disco non tanto per una mera questione economica, ma perché proprio ci si può soffermare un po' di più rispetto a quello che noi poi proponiamo dal vivo, dove si possono perdere le parole o semplicemente se non si ha una conoscenza decente dell'inglese si fa magari un pochino fatica. È un album che appunto, come ho detto, è dedicato a tutti gli underdog e il messaggio che vogliamo far arrivare è quello di non mollare mai, di andare avanti. Noi siamo un gruppo da 11 anni, non abbiamo mai raggiunto delle vette particolarmente alte dal punto di vista della considerazione che c'è intorno a questa band, ma siamo riusciti a toglierci comunque delle enormi soddisfazioni negli anni, proprio perché da underdog tante volte qualcuno ci ha dato fiducia e al di là di quello che è realmente il mondo del nostro paese, anche a livello internazionale le cose sono andate piuttosto bene. Ti ricordo che lo scorso anno a gennaio siamo stati chiamati dai Sum 41 per aprire il loro concerto al Mediolanum un Forum. Per una band che non è data per favorito, questo è sicuramente un buon risultato. Quindi questo disco è dedicato a tutti coloro che non vengono mai dati per favoriti, ma con la speranza di ritrovarsi nella condizione migliore per la loro musica, come ci è capitato anche in altre situazioni, proprio perché non ci si deve arrendere tendenzialmente mai e bisogna andare avanti con la consapevolezza che le sfide sono dure, spesso non troverai quella persona, quella parola, quel sostegno che magari meriteresti, ma se hai la giusta determinazione i risultati prima o poi arrivano, che siano personali, che siano a livello artistico, che siano a livello anche semplicemente sentimentale.
0: E nella scrittura dei vostri brani, quali sono state le vostre influenze musicali?
1: Siamo cresciuti tutti con il punk rock, quindi i Ramones sono sicuramente la base sulla quale costruire quella che è il songwriting. Poi ovviamente è un genere abbastanza in evoluzione, il punk, ci sono tante sfaccettature, dall'hardcore al cantautorato punk, figlio un po' di gruppi quali Social Distortion, Red City Radio, Against Me. Soprattutto gli Against Me, da un certo punto di vista, ci hanno insegnato molto per questo disco, perché hanno trattato e continuano a trattare argomenti molto difficili che spesso con i tre accordi del punk si fa un po' fatica a ritrovare e a sottolineare. Loro dal nostro punto di vista sono molto molto in gamba e quindi potremmo citarli come influenza principale. A questi aggiungerei sicuramente gli Anti-Flag, un gruppo che ancora oggi fa del punk sincero, riprendendo quella che era la dimensione sociale del genere in maniera particolare, e poi ripeto, come dicevamo, i Social Distortion e i Ramones sono sempre più o meno presenti ogni volta che entriamo in sala prova e prendiamo in mano uno strumento.
0: Ultima domanda. 4 anni fa avete partecipato al Punk Rock Holiday, il festival che si tiene in Slovenia, che vede protagonisti importanti band della scena internazionale, dove quest'anno tornerete. Come avete ricevuto la notizia e qual è stata l'emozione che avrete provato? Comunque è un'ennesima prova che non venite considerati degli underdog.
1: Ma in realtà siamo underdog anche in questo caso, perché ci siamo proposti noi nuovamente al Punk Rock Holiday. Però parlando con le persone con le quali avevamo dei contatti su questo festival, la cosa che ci ha fatto più piacere, e qui lo dico anche se è abbastanza un argomento tabù, è che la maggior parte delle band che suonano nel pitch stage, che è il palco più piccolo sulla cosiddetta spiaggia del Punk Rock Holiday, viene chiesto di solito di vendere dei biglietti per poter partecipare al festival, non come condizio sine qua non, ma comunque è una cosa che fa parte del pacchetto per il quale determinate band riescono a partecipare al festival. A noi non è stato chiesto. Questo fa un po' pensare al fatto che probabilmente, anche se semplicemente sotto un aspetto meramente numerico e di contrattazione di biglietti, c'è da parte degli organizzatori un qualche tipo di stima nei nostri confronti, perché se no ci avrebbero messo probabilmente nelle stesse condizioni delle altre band, che probabilmente avremmo accettato lo stesso, perché come dicevi giustamente tu, Vale, è un bellissimo festival dalla caratura internazionale, quindi è bello esserci. Però è stata una piccola dimostrazione che per noi significa tanto, vuol dire che ancora oggi nel 2018 a volte i palchi li conquisti non solo ed esclusivamente in base ai like o alle amicizie che hai.
0: Ti ringrazio per il tuo tempo, e se vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi e se vuoi lanciare poi tu il vostro singolo.
1: Allora, ci potete trovare ovviamente su Facebook, Undead, lì c'è la maggior parte delle comunicazioni, su Instagram vedete che cosa compiamo sul palco, Undead Official. In generale cercateci nei locali più piccoli della città e delle vostre città e probabilmente ci troverete sul palco a darci dentro come se fossimo sul palco del Mediolanum Forum. Questo è Cities Bombs, è un brano per noi molto importante e sono contento di poterlo condividere con voi.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

L'Olocausto iniziò nel gennaio 1933, quando Adolf Hitler e il partito nazista assunsero il controllo politico della Germania. A partire da quell'anno, i nazisti iniziarono ad attuare una politica statale di repressione contro gli ebrei, che consisteva nel rubare le loro proprietà, privarli dei loro diritti e della cittadinanza. Nei pogrom della Notte dei Cristalli del 9 e 10 novembre 1938, 91 ebrei furono uccisi, almeno 1.400 sinagoghe bruciate e 30.000 ebrei furono arrestati e rinchiusi nei campi di concentramento. Meno di un anno dopo scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto, la Germania nazista e i suoi alleati e collaboratori uccisero quasi 2/3 degli ebrei europei, sottoponendoli a condizioni di vita terribili, maltrattamenti brutali, fucilazioni e gassificazioni di massa e imprigionandoli in centri di sterminio appositamente progettati, noti come campi di concentramento. Furono uccisi 6 milioni di ebrei.

0: Am tuiscéal máltach in the name of the Father and of the Son, agus fórum bhuir bhailt de chlór faisnéise. A chuil iscod cad tá bairt co galéir, thacaigh orp na cruthaíochta lo galéir. Sé atá geist le thórp na cruthaíochta ná chlór suaitheanta aneantais a thacaíonn le thearnálacha cultúrtha agus cruthaíochta. Tá ba siad de níos mána rá bilún euro agéad an tréimh seo ó 2021 go 2026. Chuann sé muinúar fáil den airclainíocht, scannáníocht, fuilsú, féiltí agus réan leathan tionsna bhealaíne i díorúair ag súlacht tangan agus chultúrtha. Cean na príomhcinníomhíochtaí atá aige ná tacú le saothar le tríochta a aistrú agus a ghaile ar fud na hárpa. Ó fés a ceadú go fithe fethe in an chlár cóhainúair aistrú agus curchan cín níos mó ná 3,500 leabhar, mar réon le cabhrú le léthóirí leas mod deirnacha a aimsú de scéalta a scrí a go dangacha na chuil an irid céanna caintóiriacha. Ina haanta san takian orp na cruthaíochta le fathid lú agus agathú scannán. Ag cintú go mbíonn an scannáníocht ar fáil i ngach cean de cheirehanga fithid i figuile aneantais, na tancha san le pobal caintóirí níos luan san áirimh. Tugann sé muinú chomad a hionscail don chóir cultúrtha agus féiltí idirnáisiúnta, rud a thugann deis de scríonóirí, scannáníoirí, aistrathóirí agus ealaíontóirí lucht féachana nua a bhaintamach agus ibrú thar theorainnacha. Sampla dá le héad néiring ná an takeíocht a thug an orp na cruthaíochta d'agraíochtaí ealaíon éirinacha ina gcuid gníomhaíochtaí ealaíonta fé ghabhacht an chomhaoinithe féfé sé. Tréis an nithe sa dhéanamh, neartaí an orp na cruthaíochta reachtain ar chaltúr agus léirú ealaíonta i ngach teanga do chuid neantais, beag bonn ar líon caintóirí atá ag an dangasán. Más duine de phobal tangan mionlaigh nó más spéis le tuileolas dáil, is féad leat eolas a chur a dhéisne trí chlár ól Erasmus Plus agus orp na cruthaíochta. Agus bí míad na Europarl Radio páirteach an san obair san chomá. Chuir míad leagan gaolinge dá bodchaoltaí go léir ar fáil, mar aon le leaganacha an ngach cean de thríthanga fithid i figuile eile an aontais. Is slí amháin eile é sin go gur an Parliament na Hárpa leis an gcuimsiú leis an inreachtanacht agus le rannpháirtíocht chuan de chách. De Europarl Radio, Radio Gréasáin Il-Tangach, Parliament na Hárpa, a chur an podcréile sa a de láthair.
1: Anche se la maggior parte degli acquisti nell'Unione Europea avviene ancora offline nei negozi, con pagamento per lo più in contanti, lo shopping online e i pagamenti elettronici sono in forte aumento. Una grande maggioranza dei cittadini europei, specie quelli sotto i 45 anni, effettua almeno parte dei propri acquisti online. Sia online che nei negozi fisici sono sempre più diffusi i pagamenti senza contanti, in particolare quelli con i portafogli elettronici. Questa nuova economia digitale deve però affrontare notevoli sfide, tra cui i problemi legati a criminalità informatica, privacy e inquinamento, ma la convenienza e l'efficacia di questi metodi, insieme alla loro popolarità tra i giovani, fanno sì che il loro uso continuerà a crescere, anche grazie al sostegno dell'Unione Europea all'economia digitale. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo della crescita del commercio elettronico e della società senza contante. Nel 2015 il 7% di tutte le transazioni al dettaglio è avvenuto online. Nel 2020 questa percentuale era più che raddoppiata. All'origine di questa tendenza la Cina, dove nel 2019 più di un acquisto su tre è avvenuto online, di gran lunga il tasso più alto al mondo. Questa crescita del commercio elettronico si registra soprattutto sulle piattaforme cinesi e americane come Taobao e Amazon. L'84% della popolazione dell'Unione Europea usa regolarmente Internet ed è quindi probabile che l'e-commerce si affermerà anche in Europa. Secondo Eurostat, nel 2019 il 60% dei residenti dell'Unione ha ordinato qualcosa online. 10 anni prima erano poco più del 30%. Questa percentuale è ancora più alta tra i giovani. In Europa l'acquisto

0: lingue a rischio in Italia, 4 delle quali sono fortemente in pericolo. Una situazione simile si osserva anche in Francia, dove ci sono 26 lingue a rischio, metà delle quali classificate come gravemente a rischio. Alcuni importanti fattori che influenzano la possibilità di una lingua di continuare a essere parlata sono la sua trasmissione tra generazioni, il numero assoluto di parlanti e la loro proporzione rispetto alla popolazione totale. Un uso che da universale diventa occasionale, ad esempio in rituali e cerimonie, e la disponibilità di materiale per l'apprendimento. Anche la crescente diffusione delle tecnologie digitali potrebbe avere un impatto sulla trasmissione e sul numero di parlanti a seconda della presenza digitale di una data lingua. Una raccomandazione dell'UNESCO del 2003 per la promozione del multilinguismo online invita allo sviluppo di contenuti multilingue e all'uso di lingue regionali e minoritarie sulle reti digitali. Ciò contribuirebbe a promuovere un accesso all'informazione universale, equo e a un prezzo abbordabile e a preservare la diversità linguistica e culturale. Internet può svolgere un ruolo essenziale per la promozione delle lingue regionali e minoritarie, ma per le lingue meno diffuse si tratta di una sfida particolare. È urgente che i mezzi di comunicazione si rivolgano ai giovani che parlano lingue meno diffuse, poiché la maggior parte dei media usa le lingue dominanti. I parlanti delle lingue regionali e minoritarie tendono a utilizzare la loro lingua madre in situazioni meno formali, ad esempio su WhatsApp e Facebook. In termini di utilizzo, un fattore importante è rappresentato dalla percezione di una lingua regionale o minoritaria da parte dei suoi parlanti e dalla sua comunità. La maggior parte degli strumenti linguistici tecnologici, quali i correttori ortografici, sono attualmente sviluppati in paesi che parlano inglese e si concentrano sulle lingue internazionali dominanti. Il divario tra queste e le lingue regionali e minoritarie in ambiente digitale è enorme e si allarga sempre di più, poiché Internet è il primo strumento di comunicazione e la prima fonte di conoscenza per i giovani. Molte lingue europee rischiano l'estinzione digitale se non vi è una tecnologia linguistica sufficiente a sostenerle, il che è vero per la maggioranza delle lingue europee. Eppure la tecnologia dell'informazione e della comunicazione può portare dei vantaggi, poiché le tecnologie linguistiche e la gestione informatica dei dati possono offrire soluzioni per l'apprendimento linguistico e la traduzione. Per colmare questa lacuna occorre sviluppare tecnologie linguistiche per tutte le lingue europee, in particolare per le lingue regionali e minoritarie, per quelle lingue che dipendono dalla tradizione orale e per le lingue meno diffuse. Tra queste vi sono anche alcune lingue ufficiali come il lussemburghese, il maltese, l'irlandese e l'estone. I dati necessari a sviluppare tecnologie del linguaggio umano, quali la traduzione automatica e le risorse del riconoscimento vocale per queste lingue, sono attualmente scarsi o limitati. Nel 2018 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'uguaglianza delle lingue nell'era digitale. La risoluzione riconosce che il mosaico di lingue dell'Unione rappresenta una sfida per il mercato unico digitale multilingue. Il sempre maggior divario digitale tra lingue ampiamente utilizzate e lingue meno diffuse porta a disparità in termini di accesso alle informazioni per alcune fasce della popolazione, ad esempio persone poco qualificate, anziani, persone a basso reddito e persone provenienti da ambienti svantaggiati. La risoluzione invita la Commissione europea a creare un centro per la diversità linguistica e a definire risorse linguistiche minime per tutte le lingue europee. Sottolinea inoltre la necessità di un piano di azione per la promozione della diversità linguistica e per superare le barriere linguistiche nell'era digitale. Per far fronte a queste sfide, la Commissione sostiene progetti di ricerca e innovazione attraverso finanziamenti provenienti dal programma di ricerca Orizzonte 2020, dal meccanismo per collegare l'Europa e dal programma Erasmus+. Tra questi progetti ci sono la rete di coordinamento delle risorse linguistiche europee e il progetto per la diversità linguistica digitale. L'obiettivo è migliorare la tecnologia linguistica e la presenza digitale delle lingue meno diffuse, ad esempio il basco e il bretone. I risultati della ricerca indicano che lo sviluppo digitale di lingue meno diffuse deve partire dalle comunità linguistiche, senza fare affidamento sull'industria tecnologica che non è interessata a lingue minori e complesse. Nel prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, la tecnologia linguistica continuerà a ricevere finanziamenti dal programma Europa Digitale. Il prossimo programma di ricerca Orizzonte Europa con il pilastro Umanità Digitali e Tecnologie del Linguaggio sosterrà la tutela delle lingue raccogliendo risorse e strumenti a favore delle lingue in pericolo. Obiettivo: salvaguardare la maggior parte delle lingue europee che sono a rischio di estinzione nel mondo digitale. Il programma di ricerca Internet di prossima generazione aiuterà la ricerca sul futuro delle lingue nell'universo digitale. La diversità linguistica fa parte del nostro patrimonio e l'Unione Europea vuole proteggerla. Questa trasmissione è presentata dal Parlamento Europeo. Potete trovare maggiori informazioni alla pagina Think Tank sul sito del Parlamento.
1: Ești tânăr creator, artist, regizor sau scriitor? Atunci acest podcast este pentru tine. Dacă te întrebi cum te poate ajuta Uniunea Europeană să-ți concretizezi ideea artistică, sigur te va interesa Europa Creativă, programul Uniunii special conceput pentru a impulsiona creativitatea. Cu un buget de aproape 2,5 miliarde de euro, programul urmărește să protejeze, să dezvolte și să promoveze diversitatea culturală și patrimoniul european. Europa Creativă ajută sectoarele culturale și creative să-și revină după criza generată de COVID-19, în special sectorul audiovizual. Programul le ajută să devină mai inclusive, mai digitale și mai sustenabile ecologic. Așadar, fie că pictezi la Paris, compui muzică la Vilnius sau faci coreografie la Copenhaga, Europa Creativă îți poate veni în ajutor.

0: Tas bod yn sgynon yn cyrdwyg ffeilis gynon can ffeithfei cahar sy'r anog siacht yn y gwytacori. Yn yr fwysio, gwadam ondwyrwyd gan dy roile agos gwadam SACD a fron yn common screen ori na ffrancu.
1: Is panel de hanoli has ganon o gach cairnd in Europe a ceap yn gwrdd a hori o'n costum cultur agos a medjahis sa farlamyn sgach blein a rannu yn y cwyg am a hwrdgeri. Tashpinchur na scanain anyamniha da gradam lucht fecan a lux, an yan in service astrahan farlament na horpa fuhejili orhi a kira hanga efigalis fi an intish, a bictorlana ar fad na horpa.
0: Big dina hen chun na scanain a eshkint an score as quig railta a huit dos na scanain, ib wintu side as ardan score all a lux. Van offer and boitor bunaher voti eshery farlament na horpa agus voti an fubbel. Is fiu kerga fungaid an taradernach na voti o gach grupadiv. Fo grofer yn bwyt o'r miabroin eich siarm na spesiol ta'r rach tolfer y barlament na horpa. Si eitha gesle lux, gradwm sgynon eich dy lucht fechna na horpa, na o'r da harint ar sgynon eich iael olyn na teimi so siol ta agos poli twyle. Tosh ma aim leis fasol ta fwsgol fe han cestna so siol ta, poli twyle agos cultúr ha.
1: Is a Europol Radio, Radio Gresson, Farlament na horpa a chyrn podcrilly seo ed a lahar.
2: La tratta transatlantica degli schiavi è un capitolo cupo e doloroso della storia umana, che è durato più di 400 anni e ha riguardato oltre 15 milioni di persone. Era un sistema di commercio triangolare tra l'Europa, l'Africa occidentale e le Americhe e sebbene sia stato abolito all'inizio dell'Ottocento, i suoi effetti continuano a farsi sentire. Le ideologie razziste usate per giustificare e portare avanti la tratta degli schiavi continuano a dar luogo agli atteggiamenti e ai comportamenti discriminatori dei nostri giorni.
3: In questo podcast onoriamo la memoria delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi ed esaminiamo come questo triste capitolo della storia continui ad avere un impatto sul mondo che ci circonda.
2: Iniziamo facendo un passo indietro nel tempo. Nel XVIII secolo, Haiti era una colonia francese nel cuore dei Caraibi, dove gli africani, ridotti in schiavitù, vivevano in condizioni inimmaginabili. Provenienti principalmente dalle regioni dell'Africa occidentale, dovevano sopportare interminabili orari di lavoro, lesioni, malattie, violenze e malnutrizione. In quel periodo, gli ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza della Rivoluzione francese avevano suscitato un desiderio di libertà nel popolo haitiano, ma la colonia divenne presto un campo di battaglia, in cui potenze rivali come Spagna e Gran Bretagna appoggiavano le varie fazioni per promuovere i propri interessi.
3: In questo clima tumultuoso emerse come leader l'ex schiavo Toussaint Louverture, che tra il 1791 e il 1804 guidò i suoi concittadini nella lotta rivoluzionaria. Alla fine la rivoluzione haitiana ebbe successo, il popolo ottenne l'indipendenza dalla Francia e Haiti divenne il primo paese fondato da ex schiavi. Questo momento storico non solo segnò la fine della schiavitù nell'isola, ma ebbe ripercussioni ben oltre le sue coste, contribuendo all'abolizione del commercio transatlantico degli schiavi.
2: Veniamo ai nostri giorni. Ogni anno, il 25 marzo, commemoriamo le vittime di questo triste commercio nella Giornata Internazionale delle Nazioni Unite in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi. Questa giornata serve a farci riflettere sulle atrocità commesse e a onorare tutti coloro che hanno sofferto e sono morti a causa di questo brutale fenomeno. È anche un'occasione per sensibilizzare i giovani sui pericoli del razzismo e dei pregiudizi. A questo proposito, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato:
4: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
3: Milioni di bambini, donne e uomini africani sono stati vittime della tratta attraverso l'Atlantico, strappati alle loro famiglie e alle loro terre, le loro comunità smembrate, i loro corpi mercificati, la loro umanità negata. La storia della schiavitù è una storia di sofferenza e barbarie che mostra l'umanità al suo peggio, ma è anche una storia di straordinario coraggio che mostra il meglio dell'essere umano, dalle persone ridotte in schiavitù che si sono ribellate pur sapendo di avere scarsissime possibilità di successo, agli abolizionisti che hanno denunciato questo atroce crimine. Eppure l'eredità del commercio transatlantico degli schiavi ci perseguita ancora oggi. C'è un filo diretto tra i secoli di sfruttamento coloniale e le disuguaglianze sociali ed economiche di oggi. E quegli stessi luoghi comuni razzisti, diffusi per razionalizzare la disumanità della tratta degli schiavi, li ritroviamo nell'odio suprematista bianco che riaffiora oggi. Spetta a tutti noi combattere il retaggio razzista della schiavitù.
4: To fight slavery's legacy of racism.
2: L'istruzione svolge un ruolo cruciale nella lotta contro il razzismo e i pregiudizi. Per questo le Nazioni Unite pongono l'accento sull'importanza di iniziative educative che mostrino alle nuove generazioni le cause e le conseguenze della schiavitù e mettano in luce le lezioni che abbiamo tratto da questo periodo così tragico. Per esempio, una delle chiavi per educare e sensibilizzare le persone è l'uso di parole appropriate. Ecco perché negli ultimi anni gli storici hanno smesso di usare la parola schiavo e hanno iniziato a usare l'espressione persone in schiavitù. Questo per sottolineare l'umanità che il brutale sistema della schiavitù aveva cercato di eliminare. Attraverso iniziative come il progetto dell'UNESCO sulle rotte degli schiavi, lanciato nel 1994, e la Giornata internazionale delle Nazioni Unite in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi, si cerca di approfondire la storia e l'impatto di questo triste commercio e della schiavitù nel mondo.
3: Inoltre, le Nazioni Unite hanno dichiarato il periodo 2015-2024 decennio internazionale delle persone di discendenza africana per rispondere a problematiche come il razzismo sistemico e la discriminazione. L'obiettivo è promuovere il rispetto dei diritti umani, valorizzare i contributi delle persone di origine africana e rafforzare i sistemi giuridici per contrastare il razzismo.

0: vienintelė, kurios pavadinime yra tik žemyno pavadinimas. Dabar apibendrinkime tai, ką išgirdome apie tris tarybas. Jos visos atlieka skirtingas funkcijas. Viena iš jų vadovauja, kita leidžia teisės aktus, o trečia gina žmogaus teisės ir demokratiją. Tik dvi iš jų yra ES institucijos – Europos vadovų taryba ir ES taryba. Europos taryba yra atskira organizacija, tačiau ji vadovaujasi tomis pačiomis pagrindinėmis vertybėmis, kaip ir Europos Sąjunga. Tiek Europos Sąjunga, tiek Europos taryba rūpinasi Europos žmonių gerove ir istoriškai palaiko glaudžius ryšius viena su kita. Europos taryba ne tik dalijosi savo posėdžių salę su Europos Sąjunga, bet ir naudoja tą patį himną ir vėliavą, kurie simbolizuoja vienybę. Abi organizacijos turi daug bendrų tikslų, tokių kaip taika ir lygybė Europoje ir už jos ribų. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europarl Radio.
1: Ci sono più di 608 milioni di aziende agricole al mondo e più di 10 milioni si trovano nell'Unione Europea, una cifra che è però in calo costante da diversi anni. L'agricoltura su piccola scala è la più praticata a livello mondiale ed è spesso considerata un'alternativa sostenibile alle attività su più vasta scala. Ma le piccole aziende agricole devono affrontare molte sfide e il loro futuro è incerto. Migliorare le condizioni dei piccoli produttori alimentari è pertanto un obiettivo globale e una priorità dell'Unione.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. Nell'episodio di oggi parleremo del ruolo delle piccole aziende agricole nel sistema alimentare dell'Unione Europea. Cosa intendiamo quando parliamo di piccole aziende agricole? Quali sono i criteri per definire un'azienda agricola piccola? Le dimensioni, la produttività o il fatturato?
1: Tra i diversi criteri utilizzati, come ad esempio la forza lavoro, il bestiame o la produzione economica, quello più comune è la dimensione della superficie coltivata, in quanto facile da definire. Ad esempio, le aziende agricole con meno di 5 ettari di terreno coltivato possono essere considerate piccole. Così però si rischia di semplificare troppo le cose. Questo criterio infatti non tiene conto di tutta la complessità dei sistemi agricoli. Ad esempio, una superficie coltivata di 5 ettari o meno potrebbe trovarsi accanto a un capannone di allevamento di grandi dimensioni, nel qual caso l'azienda sarebbe da considerarsi grande. Detto ciò, è più facile ottenere informazioni sulla superficie coltivata che su altri dati, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Di conseguenza, la definizione di piccola azienda agricola si basa spesso su questo criterio, nonostante le sue limitazioni.
2: Quanto cibo producono le piccole aziende agricole?
1: Si afferma spesso che i piccoli produttori agricoli producono il 70 o addirittura l'80% dell'alimentazione mondiale. Studi recenti però indicano che la cifra reale è più bassa. I piccoli produttori sono responsabili di un terzo della produzione alimentare mondiale. Allo stesso tempo, questi studi confermano che le piccole aziende agricole investono di più nella produzione alimentare, che è più diversificata rispetto a quella delle grandi aziende.
2: Le aziende a conduzione familiare producono l'80% dei prodotti alimentari mondiali, ma possono essere di qualsiasi dimensione. Ecco perché non dobbiamo confonderle con le piccole aziende agricole.
1: Un'altra possibile spiegazione per la differenza tra i dati reali e le stime è proprio la natura complessa delle stime stesse. C'è infatti il rischio di sottostimare la produzione delle piccole aziende se i loro prodotti sono destinati a familiari e amici o all'alimentazione degli animali. Il settore agricolo dell'Unione Europea è molto diversificato. Vi sono aziende di sussistenza, piccole e medie aziende a conduzione familiare e imprese agricole di grandi dimensioni.
2: Con il passare del tempo, però, il numero delle aziende sta diminuendo e quelle ancora in attività

0: il biotestamento.
1: Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: In periferia fa molto caldo.

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: I'm on my

Il fatto è che avete conosciuto quattro balordi dopo che siete diventati famosi. Ma non erano la vostra famiglia, i vostri compagni di scuola, cazzo, i vostri vicini di casa. Queste storie non vi appartengono.

0: appartengo, io ci tengo. Se prometto, poi mantengo. Appartieni, se ci tieni. Tu prometti, poi mantieni. Ehi, sono un randagio ora come prima. A disagio con la polizia.
1: Entra dentro la mia testa, yeah. Sto col culo su

0: ragione.
1: Ho visto le guardie lì a destra, in tasca una cosa che no frate non è concessa, e te stanno spiando dalla finestra,